0: Radio Kalima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudava

0: En Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

Encore un dimanche, dis ça cher. Encore un dimanche.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:30.
2: Sono le 4:30.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Novecentonovanta.

senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1997.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati, escluso il movente politico. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piera Torre di Comiso è tornato invece operativo. A seguito dell'eruzione sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Dall'Italia la visibilità è stata solo parziale, con lo spettacolo avvenuto col sole già prossimo al tramonto. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso, chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva battendo 2-1 l'Aston Villa. È tutto, a più tardi.

0: tempo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete anche un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità e scacciate i dubbi e sorridete di più. Sarà una giornata di passione in cui conoscerete anche nuove persone. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati e appagati. Cancro, vivete con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito di iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete anche alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia e potreste perfino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze nuove. Nel lavoro l'energia della giornata vi spingerà ad osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete oggi pieni di energia e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata nemmeno da eventuali ostacoli e la vostra positività sarà contagiosa e attrarrà ciò che desiderate. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Impegnatevi nel lavoro, ma dedicate anche parte del vostro tempo ai vostri hobby e alle relazioni interpersonali che vi nutrono. Sagittario, oggi non resterete in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prenderete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete inosservati e forse verrete anche ricompensati. Capricorno, sarete desiderosi di distinguervi dalla massa oggi e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, dove però la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per farsi avanti. Acquario, cercate di lavorare di più sulla costruzione della vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, potrebbero essere in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi e cercate di amarvi di più. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività. Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo però non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Cercate di delegare di più e andare di priorità. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Kalim.
1: Buon giovedì amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti, nell'arco della puntata potrete ascoltare anche la voce del nostro Alo che torna grazie al best of del Comedy, quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi ripescati solo per voi in questa settimana di Ferragosto, mi accompagnerà per strapparvi un sorriso. Tra poco parleremo per la rubrica frase sì, contesto no, di quella frase che sembra insomma innocua, ma soprattutto in questo caso caldo periodo è una frase a cui dobbiamo stare molto attenti, soprattutto appunto in base al contesto in cui la si usa. E la frase è: tranquillo, non scotta.

0: con Scotta la frase di oggi.
1: Sì, una delle frasi
0: di vecchia Russia.
1: Oh, mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
0: Oppure ha i piedi di piombo.
1: Anche.
0: La sabbia scotta
1: è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
0: Giusto.
1: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
0: O anche il volante, mamma.
1: O anche il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
0: Mamma mia.
1: Tranquillo non scotta, ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice, tranquillo non scotta, tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice, vabbè un pochino.
0: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
1: Certo, un pochino, hai perso le impronte digitali, fai tu. La frase tranquillo non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta.

0: Tranquillo non scotta la frase che sembra innocua ma non lo è, frase sì, contesto no, frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
1: Ti scotti? Che tu ti scotti?
0: No!
1: Dottor Scotti!
0: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
1: Che forse è meglio. Andiamo da Serena e Matteo.
0: Sì.
1: Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, sì, andava tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
0: Le ciabatte con quante biglia?
1: Ciabatte. Sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte. Dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse, credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi sai, quelle aperte davanti che vanno molto di moda,
0: quelle aperte davanti,
1: ci sono queste ciabatte, no quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti,
0: ok
1: ah, quelle sì, sono sì, fatte sì, di un materiale che se le lasci sotto il sole, sì, secondo me quando le indossi il tuo piede diventa
0: quelle
1: un polo allo spiedo,
0: sono forgiate direttamente sì, nel, da Sauron, dall'occhio di Sauron,
1: sì, secondo,
0: lo sai.
1: Tum, sì, esatto. Tum, secondo forgiano le spade, non è, tum,

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta a petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo. Lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Auto Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: smentisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
1: Aia.
0: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Plink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
1: Il plink mi piace.
0: Bello, plink! Colpo di scena, Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare e ogni volta che completa qualcosa un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Bling!
1: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere. Il
0: hai visto che rumore?
1: Fai com'è la scintilla? Ok. E poi una domanda. Una
0: sì,
1: domanda.
0: Sì.
1: Ma io vorrei. Non, anzi, non è una domanda, è un desiderio. Mm. Io vorrei vivere per sì. un quarto d'ora nella tua testa.
0: Non te lo consiglio mai.
1: No, non farlo
0: mai.
1: Nell'Aloland.
0: Aloland, bello, mi piace.
1: Ti piace?

13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato

0: animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: andate al fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì, il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm, nel magico mondo del nostro Halo, sì, io l'ho chiamata l'Haloland,
1: Haloland,
0: la tua testa,
1: bello,
0: che produce questi come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No,
1: invece,
0: no, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink,
0: blink, blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre.
1: Chi lo sa? E poi Luca scrive: a me succede quando cucino. Metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, bling! Tutti blink hanno scritto.
0: Sì, è rimasto impresso.
1: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, bling, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta. Prima di cena ho detto mi appoggio un attimo, ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto ma scusa, ma io dovevo uscire quella sera.
0: Un attimo è durato 6 ore. Radio Gali!
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

In questa settimana speciale di Best Of stiamo ripescando degli argomenti del passato, ma tra poco però ci proietteremo verso il futuro, perché per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, avremo la barra di ricerca Google nel futuro, quindi quali potrebbero essere proprio le ricerche del futuro che verranno effettuate nella barra Google? Lo vediamo tra poco al Comedy Radio Show.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano è finita con un omicidio, una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro proveniente da Andria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l'Italia nella quarta ondata di calore dell'estate 2026. Domani l'AFA concederà una tregua. Da 18 bollini rossi attesi per oggi, il 14 su 27 capoluoghi monitorati, si passa a 7 città in allerta massima. Una giornata da incorniciare e che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete anche un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità e scacciate i dubbi e sorridete di più. Sarà una giornata di passione in cui conoscerete anche nuove persone. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati e appagati. Cancro, vivete con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito di iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete anche alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia e potreste perfino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze nuove. Nel lavoro l'energia della giornata vi spingerà ad osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete oggi pieni di energia e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata nemmeno da eventuali ostacoli e la vostra positività sarà contagiosa e attrarrà ciò che desiderate. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Impegnatevi nel lavoro, ma dedicate anche parte del vostro tempo ai vostri hobby e alle relazioni interpersonali che vi nutrono. Sagittario, oggi non resterete in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prenderete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete inosservati e forse verrete anche ricompensati. Capricorno, sarete desiderosi di distinguervi dalla massa oggi e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, dove però la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per farsi avanti. Acquario, cercate di lavorare di più sulla costruzione della vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, potrebbero essere in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi e cercate di amarvi di più. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività, Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo però non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Cercate di delegare di più e andare di priorità. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: 1995.

0: rossa.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
2: E sono molto curioso.
1: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
2: Quindi vuol dire che ha libro. Fucellone!
1: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
2: Questa fa male.
1: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
2: Come non c'è?
1: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
2: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
1: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Aia, speriamo di no.
2: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
1: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
2: Ti immagini?
1: Tu che inventatene una anche tu.
2: Dai, ne penso una.
1: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
2: Ah,
1: insomma.
2: Che peccato, è vero.
1: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
2: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
1: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025, entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
2: Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
1: Quando esce GTA 6? Questa
2: sì,
1: per intenditori.
2: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
1: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
2: Un piccolo cyborghino.
1: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
2: Eh sì.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Mi sono molto divertita anche oggi, cari amici del Comedy Radio Show, e meno male che la settimana non è ancora finita, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, a venerdì 14, ci avviciniamo anche al Ferragosto, con me Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: Radio Kalima. Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte.

Bentrovati, buon giovedì 13 agosto con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa.

0: diventa l'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità di continuare ad evolversi artisticamente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1979.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1992...
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'inflazione torna a farsi sentire nell'arcipelago con un aumento dei prezzi del 3,4% registrato nel mese di luglio e una forte spinta dovuta al rincaro dei trasporti. Grave fatto di cronaca nell'isola di Fuerteventura, dove un giovane è stato ferito in modo serio con un'arma da taglio in una via del comune di Tuineje e trasferito d'urgenza in ospedale. Massima allerta da questa mattina a Gran Canaria e Tenerife per il rischio di incendi boschivi a causa delle alte temperature, con i servizi di emergenza schierati sul territorio. Grande emozione alla Palma per lo spettacolo dell'eclissi solare, che ha visto il disco solare oscurato fino al 68%, catturando l'attenzione di migliaia di residenti a Tazzacorte. Il cielo delle Canarie resta protagonista anche questa notte, con il picco delle stelle cadenti Perseidi, che ha fatto registrare il tutto esaurito nei punti di osservazione astronomica come il Teide. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Diamo il via all'appuntamento di oggi, giovedì 13 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata interamente all'Italia, al nostro paese. Noi siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi, non a caso come il tricolore. Ci chiamiamo in questo modo e tra pochissimo partiremo andando in un posto. Si va in Toscana, si va a Castelluccio di Norcia. E poi vediamo anche quali sono le città del nostro paese, visto che il caldo lo sentiamo e lo stiamo accusando particolarmente in questo periodo, quali sono le città con il clima migliore d'Italia, e si conclude poi con delle torte salate made in Italy. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Io lo so che siamo ancora abbastanza distanti dal weekend, però se magari avete qualche dubbio, ci siamo noi che vi facciamo, ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi diamo un consiglio di andare a visitare un posto che si chiama
1: Castelluccio di Norcia.
0: Castelluccio di Norcia, dove potete prendere parte proprio interattivamente a un evento che è quello della fioritura.
1: Esattamente, perché proprio in questo periodo, seconda metà di giugno e tutto luglio, lì in una distesa, ragazzi, praticamente crescono migliaia e migliaia di fiori ed è uno spettacolo, perché ho visto le immagini su Google, fa paura, fra. Infatti non vedo l'ora di andarci.
0: Oddio!
1: Cioè, fa invidia veramente ai campi di tulipano in Olanda. Possiamo tranquillamente batterli.
0: Anche
1: esattamente. E è in Umbria e non è facilissimo da raggiungere perché là le strade sono un po' particolari, poi fa caldo, per carità, tutto quanto. Però guardate, fidatevi se potete andarci, perché è uno spettacolo. E lì in più si possono fare anche molte altre cose, come trekking con i muli e con i cavalli, sciare in inverno, rafting, volo libero. Però ovviamente questa cosa della fioritura è nettamente la cosa più spettacolare che avviene lì, cioè è pazzesca.
0: E tra l'altro ci sono anche tante città d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il sud, che durante il periodo estivo, diciamo che danno vita alle loro città proprio con dei veri e propri monumenti di fiori. Ad esempio a Caltagirone, dal 24 al 25 di luglio e il 14 e il 15 agosto di ogni anno, in occasione della festa di Maria Santissima del Ponte, quindi parliamo del patrono, le scale della città vengono proprio infiorate.
1: Anche
0: vengono
1: fatti
0: dei disegni, delle cose veramente meravigliose.
1: È famosa quella di Genzano, mentre ce ne sta un'altra che è la più antica d'Italia, però purtroppo non mi ricordo dov'è, fra. Mi informerò, però sono bellissimi questi eventi. Se vi piacciono i fiori, ragazzi, andateci.
0: Ovviamente, sempre grandissimo rispetto per i fiori, e anche perché sono trattati da artigiani di questo lavoro, quindi degli esperti. E noi possiamo solo che vederli e ammirarli.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: sempre insieme con voi qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, ma c'è anche il nostro Lorenzo.
1: Ciao Flo.
0: E continuiamo a parlare di fiori perché ci sono arrivati tanti messaggi. Noi ne abbiamo scelti due al femminile.
1: Esattamente,
0: giusto?
1: Perché abbiamo fomentato Michela, che ci ha scritto.
0: Addirittura fomentata.
1: Fomentata proprio.
0: Michi, ma che ci scrivi?
1: Ho visto le immagini adesso e non ho parole. È un posto surreale. Grazie per avermi fatto scoprire questo scorcio d'Italia, anche perché sono una grande amante dei fiori. È il nostro mestiere anche.
0: Allora, c'è da dire una cosa. Adesso apriamo una parentesi. Molti diranno, vabbè, no, ma i fiori sono belli. Io sono un po' contraria al fatto che i fiori vengano staccati per fare queste, in grandissima quantità ti dico, e poi vengano buttati, perché ad esempio come matrimoni questi sono fiori che servono per fare sì dei disegni meravigliosi, degli spettacoli pazzeschi, però poi dopo che ci fanno?
1: È vero, mi piace così ambientalista.
0: Hai visto?
1: Non lo so, non lo so.
0: Sono Greta Thunberg,
1: esatto,
0: di Bianchi e Rossi.
1: Esatto.
0: Francesca Romana Thunberg.
1: Esatto. Giustamente ragazzi, trattate bene i fiori, questo è il messaggio di Francesca, giusto?
0: Anche abbastanza aggressivo come messaggio.
1: Poi Sara ci scrive, ho prenotato per l'Olanda la prossima estate per vedere i prati ricoperti di tulipani. A saperlo prima andavo a Castelluccio di Norcia e risparmiavo un po' di soldi. Guarda, se vuoi ci vado io ad Amsterdam e mi diverto. Dammi
0: facciamo
1: il biglietto.
0: Non dovrebbe venire tanto il cambio biglietto, sai?
1: No?
0: No.
1: Allora, quasi quasi. Sì, yeah.

0: siamo sempre noi, e meno male vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: questo è il suono del giovedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
1: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
0: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ci atteniamo a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
1: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
0: È la vitamina D, è proprio lei.
1: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore. Quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
0: Sempre per quanto riguarda il clima, quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
1: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna, all'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
0: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
1: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
0: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
1: Ti do un indizio.
0: Napoli.
1: No? Da dove vengo io?
0: Ah, Bari, quindi vogliamo dire che secondo il Sole 24 Ore Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito, Bari.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. I carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento. Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti. Un articolato circuito di riciclaggio, antiriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di una donna di 94 anni residente a Nettuno in provincia di Roma e di una fondazione senza scopo di lucro da lei costituita è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA è quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che per l'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete anche un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità e scacciate i dubbi e sorridete di più. Sarà una giornata di passione in cui conoscerete anche nuove persone. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati e appagati. Cancro, vivete con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito di iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete anche alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia e potreste perfino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze nuove. Nel lavoro l'energia della giornata vi spingerà ad osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete oggi pieni di energia e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata nemmeno da eventuali ostacoli e la vostra positività sarà contagiosa e attrarrà ciò che desiderate. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Impegnatevi nel lavoro, ma dedicate anche parte del vostro tempo ai vostri hobby e alle relazioni interpersonali che vi nutrono. Sagittario, oggi non resterete in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prenderete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete inosservati e forse verrete anche ricompensati. Capricorno, sarete desiderosi di distinguervi dalla massa oggi e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, dove però la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per farsi avanti. Acquario, cercate di lavorare di più sulla costruzione della vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, potrebbero essere in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi e cercate di amarvi di più. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività, Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo però non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Cercate di delegare di più e andare di priorità. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: abbiamo aperto una parentesi molto interessante, secondo me, Ste, su quali sono le città con il miglior clima d'Italia. Ci sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi di chi dice: ah no, la mia città ha il clima migliore.
1: Ecco, abbiamo aperto anche, scusami se ti interrompo, una pseudo discussione.
0: Sì, molto.
1: Perché
0: molto. Siamo contenti di questa cosa.
1: Perché tra i due messaggi che abbiamo ricevuto, Alessio ci scrive: ragazzi, ma davvero in questa classifica non c'è Roma? In questo periodo sta regalando giornate spettacolari, sole pieno e temperature perfette.
0: Attenzione, sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari. Vediamo l'anno prossimo se, boh, non so, quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno. Vento leggero, sole e mai troppo caldo. Sarò di parte, ma il sud è imbattibile. Dopo averlo provato, capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te.

0: È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo insieme, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo parliamo delle torte salate che sono protagoniste della cucina un po' più smart, quella veloce, in cui basta un po' di pasta sfoglia, basta un po' di condimento, mettiamo tutto al forno e poi diciamo che è presto fatta. Ovviamente ci vuole della maestria anche in questo, però molto spesso ecco le torte salate ci salvano la vita. Vediamo quali sono le tipologie più amate nel nostro paese, tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, perché vi facciamo venire un po' di acquolina in bocca.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
6: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: piano in questo giovedì, ci avviciniamo al fine settimana, soprattutto con questa parte che è l'ultima del nostro programma, parte che dedichiamo sempre alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Quindi mangiar bene nel nostro paese è un qualcosa di abbastanza ovvio e scontato, e oggi vogliamo parlarvi di torte salate, perché è quella pietanza che si serve magari quando si è con gli amici. Sono facili da preparare, sono buone, poi vanno via in un attimo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, hai detto benissimo, perché tu quando apri il frigo in questo periodo dell'anno magari trovi asparagi, erbette fresche, la ricotta nuova, le uova buone, le prime zucchine, quelle piccoline. Allora apri il frigo e dici: cosa mi posso preparare con tutta questa roba?
0: Non
1: una
0: solo,
1: bella torta
0: che
1: salata
0: che cuoce in maniera anche veloce.
1: Esatto.
0: Si mette nel forno, è facile da fare, uno prende la pasta, la mette nella teglia, ci mette le cose, è fatta.
1: E poi la puoi portare al lavoro, visto che è facile da fare, quindi la prepari magari la mattina stessa che ti presenti al lavoro, oppure la porti in qualche picnic, sai, adesso si cominciano a fare quelle, sì, belle rimpatriate anche in riva al mare. La puoi mangiare anche fredda volendo, la tagli a quadrotti così ce n'è per tutti, in un bel pranzo all'aperto. Insomma, quando non hai voglia di cucinare e hai tanta verdura in frigo, è veramente indicato a fare questa torta salata. E poi il profumo, vuoi mettere il profumo che emana già dal forno, cominci a sentire quel bel profumino che ti fa venire veramente fame.
0: Quell'eau de torte salata.
1: L'eau de torte, l'eau de parfum, l'eau de toilette. E quando invece arriva l'ora di mangiare, c'è l'eau de torte salé, che va bene per tutte le tavole.
0: E poi è un bel jolly da giocarsi, comodo, buono e facile da preparare.

0: oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Chiudiamo quindi in questo modo anche questo giovedì 13 di agosto. Domani ci sentiremo già nel fine settimana e quasi a un passo dal Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio i nostri compagni di viaggio e vi ricordo che ci sentiamo domani. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:34 minutos.
2: Sono le 11:34 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'inflazione torna a farsi sentire nell'arcipelago con un aumento dei prezzi del 3,4% registrato nel mese di luglio e una forte spinta dovuta al rincaro dei trasporti. Grave fatto di cronaca nell'isola di Fuerteventura, dove un giovane è stato ferito in modo serio con un'arma da taglio in una via del comune di Tuineje e trasferito d'urgenza in ospedale. Massima allerta da questa mattina a Gran Canaria e Tenerife per il rischio di incendi boschivi a causa delle alte temperature, con i servizi di emergenza schierati sul territorio. Grande emozione alla Palma per lo spettacolo dell'eclissi solare, che ha visto il disco solare oscurato fino al 68%, catturando l'attenzione di migliaia di residenti a Tazzacorte. Il cielo delle Canarie resta protagonista anche questa notte, con il picco delle stelle cadenti Perseidi, che ha fatto registrare il tutto esaurito nei punti di osservazione astronomica come il Teide. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale è creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto per i gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118 morto a causa delle stesse esalazioni. Avrebbe 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di notte del 14 agosto. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo assoesercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. Una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Lo sport: mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. C'è Conne Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile dalle 18:30, semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.

un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zircone.

0: gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Ehi, hey, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Sigfrido Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi, un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro Bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, ma più tardi. Radio Cali.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Benvenuti a tutti, siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento, una nuova puntata del nostro Best Of, perché questa è la settimana proprio dedicata al Best Of di The Meg. Oggi riprendiamo l'appuntamento di giovedì 21 maggio.

Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie. Oggi le autovelox dovranno essere censiti, controllati, inseriti in un sistema chiaro, e questo ha un impatto diretto anche sulle multe, perché uno dei problemi principali era proprio la validità delle rilevazioni, no? Se il dispositivo non è a norma, la sanzione può essere contestata, e con le nuove regole invece si punta a ridurre i dubbi e ovviamente a andare anche ad aumentare la credibilità un po' di tutto il sistema.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Giovedì insieme, pronti per far sentire le vostre splendide voci. Arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Siegfried Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma, non dunque una bomba, è quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Europei di nuoto clamoroso a Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella, che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. Stasera la finale dei 50 metri dorso femminile, che vedrà in scena Sara Curtis.

0: Greg, dobbiamo fare un viaggio, andiamo nel Regno Unito, non è una campagna ma è una legge, quella che è nata da loro, che potrebbe cambiare veramente tutto. Posso dirlo? Dovrebbe arrivare secondo me anche qui da noi in Italia per contrastare un problema che esiste da tantissimi anni.
1: Radio Calima.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

come già detto, dobbiamo andare nel Regno Unito. Qui hanno preso una decisione radicale, una di quelle che assolutamente fanno discutere, no? Ci sono pagine e pagine e pagine di giornali che parlano di questo. Chi è nato dal 1° gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette, mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira, ovviamente, chi ancora non ha iniziato. Quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da scuola un po' a tutti.

Oggi con la tecnologia, cari amici di The Mag, possiamo fare veramente di tutto. Tipo, dovete comprare un'auto, volete sapere vita, morte e miracoli di quell'auto, basta una targa e basta scaricare un'applicazione oggi per sapere di tutto.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia. Oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto: l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile da varie applicazioni ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi decide di comprare un'auto usata, anche più controlli in generale, perché se noi grazie a questa applicazione sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? A tutti. Non si parla solo di comodità ma di prevenzione, evitare truffe, ce ne sono in giro, non dobbiamo coprire i nostri occhi. Sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita ma la rende anche più sicura.

Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo giovedì. Abbiamo ritrovato la puntata del 21 maggio. Il giovedì 21 maggio, questa appunto è la settimana dedicata al nostro Best Of. Appuntamento a domani, sempre con The Meg, sempre con Yuri Calliolo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Sono le 15 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che, al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sinfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda, che si trova nell'area del quarto chilometro lungo la via Latina, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precisa: il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio: il Milan pianifica il proprio futuro. Dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi.

0: Radio Kalima.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: 1976 per combattere i pregiudizi verso questa minoranza silenziosa che rappresenta circa il 10% della popolazione globale. La giornata si chiude con la tradizionale satira culturale del disegnatore Morgan su Canarias 7, che racconta con ironia l'attualità sociale e politica vissuta a Las Palmas di Gran Canaria in questo giovedì d'estate. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: 1984.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Pedro, my Eva.
1: En Canarias.
2: Es la hora 16, 32 minutos.
3: Sono le 16 e 32 minuti. Radio
4: Calima. Un saluto dalla redazione. Esplosione e incendio oggi nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Crisi migratoria a Ceuta. Revocheremo lo stop a Schengen solo con la fine totale dei rischi, comunque non prima del 15 agosto. Lo dice il ministro dell'interno Piantedosi in Parlamento. Intanto la Spagna fa sapere che sono stati controllati oltre 3.000 viaggi dall'Italia dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando sono scattati i controlli. Sono ormai 7 giorni che l'Etna è in eruzione. La colata lavica avanza giù dalle pendici del vulcano, raggiungendo quota 1300 metri. Non è chiaro quando si fermerà l'attività vulcanica, è impossibile da prevedere. A causa dei venti che soffiano verso sud, l'aeroporto di Catania Fontana Rossa non riaprirà almeno fino alle 8 di domani. Volley, brutte notizie per l'Italia di Velasco. Lovez Omorui ha subito un infortunio in amichevole contro l'Ucraina, rimediando alla rottura totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, oltre alla rottura parziale del legamento collaterale e laterale del menisco mediale. Agli europei, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, non ci sarà. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
5: La música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Intero Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
5: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
4: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
5: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1.000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
4: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
5: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Non mancherebbe nessuno all'appello dei pochi dipendenti presenti oggi, una ventina, nello stabilimento di munizioni a Colleferro, vicino Roma, dove si è verificato un incendio seguito da una grossa esplosione. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione, per fortuna, non avrebbe provocato feriti. Resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Siegfried Ranucci. Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso. Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo. Nuoto, continuano le emozioni degli europei di Parigi, dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis, in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida los menores.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
5: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
4: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
5: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
4: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
5: Infórmate en ccgranmanzana.com.
4: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il comune tinerfegno di Garacico sarà l'immagine del biglietto della Lotteria Nazionale Once per la prossima domenica 16 agosto, all'interno della serie dedicata ai paesi da film. Sempre a Garacico, nell'isola di Tenerife, tutto è pronto per la grande festa tradizionale di San Roque di questa domenica, con un piano speciale di trasporti pubblici e la sfilata delle storiche carrozze e barche terrestri. Il recente eclissi solare ha lasciato immagini storiche nell'isola di Lanzarote, dove una piccola cria di cammello di nome Martin, nata nel Parco Nazionale di Timanfaya, ha assistito al fenomeno, diventando un simbolo dell'evento ad Arrecife e in tutto l'arcipelago. Oggi si celebra la Giornata Internazionale dei Mancini, una data nata nel 1976 per combattere i pregiudizi verso questa minoranza silenziosa che rappresenta circa il 10% della popolazione globale. La giornata si chiude con la tradizionale satira culturale del disegnatore Morgan su Canarias 7, che racconta con ironia l'attualità sociale e politica vissuta a Las Palmas di Gran Canaria in questo giovedì d'estate. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. A Colleferro, vicino Roma, una maxi esplosione ha provocato un incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri. Spaventose le immagini, ma nessun ferito. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. La IDF le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
5: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
6: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
5: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
6: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
5: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
6: Infórmate en ccgranmanzana.com.
5: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

Bentrovati, buon giovedì 13 agosto con il GR delle buone notizie. Tra fascino mediterraneo e storia millenaria, la Sicilia e Capri rappresentano il perfetto connubio tra bellezza naturalistica e lusso, riconosciuto anche dall'altra parte del mondo. Non a caso i lettori della rivista statunitense Global Traveler hanno inserito le due isole nei gradini più alti della speciale classifica Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. La Sicilia occupa il quarto posto della classifica, un gradino più sotto c'è Capri, al quinto posto Regina del Golfo di Napoli. A pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Si chiama Ciliegia Mi ed è il nuovo maxi ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere le ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. A volte sentiamo di quadri battuti all'asta con cifre stratosferiche. Già il quadro di Pollock, che era stato battuto per 61,2 milioni, era stata una notizia di una certa rilevanza. La vendita quindi del nuovo quadro di Pollock, battuto all'asta da Christie's a New York per 181,2 milioni di dollari, entra però nella storia. Il dipinto Number 7A 1948 è una grande tela lunga più di 3 metri con colature nere di vernice con tocchi di rosso, e la cifra la renderebbe la quarta opera più costosa battuta all'asta. Una nuova stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame porta il nome di Miley Cyrus. La cantante attrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Los Angeles, circondata dalla famiglia, dagli amici e da centinaia di fan accorsi fin dalle prime ore del mattino. Visibilmente emozionata, Cyrus ha posato accanto alla sua stella sul celebre marciapiede di Hollywood Boulevard, accompagnata dalla madre, dalla sorella e dal fidanzato. Nel suo discorso ha parlato del significato profondo del riconoscimento e della necessità

0: Trivello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto. Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo.

ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Solo le 23:32 minuti. Radio Calina.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.